barbiere di qualità tutti mi chiedono tutti mi vogliono donne ragazzi vecchie fanciulle e quale parrucca presto la barba quale sanguigna presto mie tutti mi chiedono tutti mi vogliono tutti mi chiedono tutti mi vogliono quale parrucca presto la barba presto biglietto Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una alla volta, per carità.
1: E Figaro, su qua. E Figaro, su qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro su. Figaro giù, Figaro su. Figaro giù, Figaro su.
0: Quando bellissimo so che mi riforme la storia del fantom della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per verità, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo.